0: Si tradite resto.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per pornici per i, avvicati per futuro, avvicati per scuola in giù.
1: Scandinavian Albania Radio.